0: dema a me bende ni musu gbawo asaka india sinande sono u barabu mo u nyakpe mo mo baraso aru mo mo pa mo baraso no mo saka iho kaka ki tono u mo
1: we sinande sono
0: ama sanando sanan wuri urada uyewa to sanan meso una